0: serii cinematografice sul suo ciò per essere un musicista di Ankara con cui dovrà scendere il suo amore italiano quindi la roba c'è che esiste la radio anche lui
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.